pronto per tutto la notte e il giorno sempre di torno mi ci sta miglio cuccagna per rubarmiere vita più nobile la nazità Raso e pettini, lance e forbici al mio comando, tutto qui sta. Lance e forbici, raso e pettini, al mio comando.

per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle,